0: Mix Radio Comandando.
1: Wow, ho più sentito sta sua la che vuole completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho più.